Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando do né? Alô, CC.

0: écoutez Radio RCN TV.
1: Contente, contente, contente, contente, contente, contente, contente, contente.